imiji jiare riringa waka najira raira mawira na tete kubugo di simi la kiti gambo go di jisimi ya ora nyare gendong kere kiaro miro munto.